0: egoismo, le furie, le imprese, che ora è
1: Et là, ça devient abstrait.